letto prova pro se smesi necolica generacemi pro su se paso pregoru da pomoci doctoru colenati adiste to pomoci profaie to poslet mi gregor asicenado srofates